ora, certo come che gli adrenga, o becchi becchi saranno. Aia, nante vele, o pale mi ferro, e vanga breu certo vremi.

Ati ko balane papela mo va quella ni legione le sole wa nanya na ati poi di